questa schiccia, passano facili da rimanere via. Una bravina ciccia con la festa schiccia, passano facili.